fatta fuor, dormi, svegliati, su, di testa, tua moglie sarà, e se sei malassetto, sono tuo, la tua casa, e di te.